0: Oh, oh, monsieur. Majora, tipi, tipi, bandole.
1: Mi vini si alo repato esa come galletoa de gritinoa si tafia.
0: Majora no pagan pila, ya pa mantener piti.
1: Piquinino, rey, me frey.
0: Oui, monsieur, muele la calle.